0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si escuchas a Timbiriche, estás en amor. Solo música romántica.